0: CR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
1: It's retro at the metro.
2: Retro at the metro.
0: Radyo Guapito.